0: loco. Ero mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo.
1: Cambia tu día con los éxitos de los 90. Sigue en Supersónica.